Porta da me e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa.

l'amor come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Chissà se lei, se lui lo sa. Chissà.

tutto l'amore con me. Mi sono amata da me e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ah, ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi